musici europei, questa è musica per voi, è la musica che con invecchia mai, sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina tornerò, il mondo, la luna, ci